0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

tenne la coccia d'ova e marito me no. Zitto marito mi, la fria pesce la metto io.

Y ahora sí te traigo el volumen.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Señoras y señores, con ustedes el símbolo.

adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

C'è una casetta, piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo i telefoni. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah, yeah, yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Ed ora sono ammazzato, ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

ricordo quella sera quando che morì mia moglie, che mi lasciò da solo come la sposa di Celle. Ero io col brigadiere Saragotto e il mio dolore. Lei si fece bianca bianca come un frapicatore. Il dottore disse: presto, questo è un caso disperato. Ma poi aggiunse: proprio morta, e se lo prende in faccia al naso,

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette e robe di camp. E sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip. E faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto casone tengo sparatrap. Perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poker strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa, a sera ci facimmo ca famiglia e non beppo.

0: mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col bass elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Ho fidanzato e figlia, ma si chiama Filippo. Io guardo a mia settimana, te ne calda la zappa. Però te ne una vespa che nessuno chiappa. Ma che passo con un sai, non so per me stop. Ah! Ah!
0: Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up. Mio figlio cumbe, i dischetti flop, e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piace nel giornale che ne firma una coppa, con tutte i sapore e solamente con lip. Mio figlio invece ha pigliato un grip, che tira un tocco con tavolino e pip. Ah.
0: Ah. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la coop e arriva un garzone con tanto di zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché son che 3 mesi che non bava sip, e si è butta la spesa, la pesano troppo, o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: Sì. Sveglia, ho capito. È ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
1: La musica più bella suona solo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

salutiamo Azzurra, Maurizio, Angelo, Crow, Felix, Paola, Becchino, Whiskey, Perlotto, Samuel, Fenice, Melody, Sciacchi, Alizè. Mica fa caldo, ma no, dai.

0: Perché?
1: Shocky.
2: Ancora Let's Feedback con Proibito.
3: No!

0: proibito. Proibito anche fumare. Proibito. Grazie, grazie. Buona domenica. Buona musica. Grazie, Sciocchi. FM con impressioni di settembre, però al momento siamo ancora a giugno, magari settembre.
1: Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

telefono. Buonasera Marica. Ciao Marica. Oggi avremo ore 19, ci sarà Fabri, ore 20 c'è Giuseppe, 21 c'è Sciacchi, 22 c'è Dani, 23 c'è Fabius.

giro sta risparmiando, non sta cremando nessuno perché il sole sta cremando in automatico, tutti morti, bravo giro, almeno risparmia pure il gas.

Rimette tutti in fila a steccare. Bravo Ciro, bravo, approfitta. Ricordate quando si seccavano i fichi? E così rimette tutto. Uè, papero, Maurizio. Papero, papero.

ore 18. Ah no, manca qualcosa. 3 minuti mancano. Ore 18, tra un minuto passerò la diretta al nostro DJ Bicione. Ah, sono sempre io. Scusate.

ho sentito l'uccellino, è passato, mi ha detto che Maurizio è andato in pensione. Maurizio, finalmente, cerca di organizzare una bella cena, tutto pesce, Maurizio. 2000 euro al mese? Vabbè. T'arrangi, meglio quelli che niente, però sta a casa per Maurizio. Bravo, bravo, andiamo a cenare, abbiamo fame. Quindi festeggeremo, festeggeremo il compleanno, il che ha detto? il fatto che è andato in pensione anche... Maurizio, tutti a cena, vamos!

Io conosco Maurizio da 10 anni e sono sempre 2 anni che devo andare a pensione. Se gli chiedo, Mauri, quando vai in pensione? Mancano 2 o 3 anni. Sono 10 anni che mancano 2 o 3 anni. Come il compleanno di Andrea, dice, so 10 anni, lo conosco, dice che ha sempre 47 anni. Sempre!

0: questa la voglio dedicare Dina, Com'è bello il mondo insieme a te, 883.
1: Forse non sarei.
0: Io ho sempre messo tutti i brani degli 883, ho trovato un altro DJ, un altro DJ a cui piace tanto, Max Vezzali, si chiama Points.

0: a partire da domani faremo meno ore, insomma, ecco, faremo l'orario estivo, perché non si può,
1: Forse non avrei.
0: Per adesso togliamo un'ora, non è che torniamo, leviamo un'ora. Quello delle 22, se vuole, fa fino alle 23, se vuole va avanti un altro poco, perché comunque, raga, fa troppo caldo. La gente vuole uscire.

bello il mondo insieme a te, è bello avere un conto in banca che non finisce mai. E tanta salute.

preso una bella botta alla tapparella un'oretta fa, mamma mia. Volevo andare a fumare fuori al balcone, ma la tapparella era un po' bassa, ho calcolato male. Zac!

sì, io un'oretta fa, mamma mia, ma c'ho, mi è uscito un pernoccolo della madoscola. Calcolato male, mi sono abbassato di meno.

0: nel traffico.
1: Mon amour, lui è Gigi D'Alessio. Dai, no, a posto di nessuno si dispiace di Digione.
0: Tra un po' si farà un ritmo cubano, la radio suona già.
1: Ok. So di quelle tapparelle col motorino sono di alluminio, quindi non è di plastica, eh.

Questa la ballavamo come samba nei locali prima del 2000. Era quello il periodo. È stato qui dove abito io, Gigi D'Alessio, tantissimi anni fa, ragazzi, ma quanta gente!

0: Buonasera Claudio, Claudio, Claudio.
1: Andiamo.
0: Muchas gracias, Claude. Put your hands on your head. E poi fa le vibra. Mica se la ricorda Angelo, era piccolino, ma sì, dai. Tempi d'oro, anni 60, il ballo di Simone, questa è Simon Says, 1910, Fruit Gum.

Mi... Ado, è questa poi, numero uno! Franco IV, Franco I, Franco e Ciccio. Ho scritto Tamo sulla sabbia.

La prossima, forse ancora più antica, più antiquariata di questa qua, però guarda, ho scritto Tamo sulla sabbia, a me piace sempre. Per tanto tempo. Angelo, quel periodo avevi la Topolino, la giardinetta? Ma qua, questa c'ha quasi 60, Angelo. Sognata sempre. Sicuramente quel periodo, papà, perché noi avevamo la Topolina, avevamo la giardinetta. La macchina più nuova che ha avuto papà è stata la 112. Eh, 500, la giardinetta, Angelo. Sapete che io guidavo la Topolina in campagna? Avevo 10 anni, papà dormiva, pomeriggio io. Ma solo con la prima, non sapevo mettere la seconda. Ora

Vediamo se qualcuno ricorda il brano, il prossimo, molto vecchio. Oh, ricordate? Ciao ragazzi!

0: Ciao Jesse, buonasera.
1: Rompi braccia perché finalmente potrei abbracciare tutti voi.
0: Oh Cata, buonasera Cata. Ma fregato la canzone, dai, non si fa così.

questa è nuova, Che fa così, Jack. Buffalo.

grande Rita Pavone. Pensate un po', il marito ha 100 anni, 100, che adesso non mi ricordo nemmeno come si chiama. Ciao muso Rita Pavone, mamma mia, sembra un canotto, penso manco Ciro può baciare. Sì, Tedireno è vivo, ha 100 anni, ragazzi.

Jack. Ma che è beato lui, meglio averne, gesti, meglio averne 23, altro che 100, beato lui di che? Questa voglio dedicare alla signora Maria di Angelo Baffo, riderà.

Magari si prepara Jesse eventualmente. Grazie Angelo, grazie a stamattina oppure a più tardi.

Dimmi, dimmi, Shaki. Lo sto dicendo, se non arriva, prenderebbe Jessie.

vabbè, se no vado avanti io, non ci sono problemi, dai. Lui si chiama Albano e rovina Power con Nostalgia Canaglia, brano del, come dice 87, pare strano.

Albano aprirà i giochi del Mediterraneo agosto. Tra due mesi, ragazzi, si terranno a Taranto, ma non solo a Taranto, anche qua dove abito io, Francavilla Fontana.

chiamano. Buonasera Cyberman from Portugal, che ieri il Portogallo ha vinto ai mondiali per 5-0 con una doppietta di Ronaldo. Hola Cyberman.

voglio accontentare la Cata, vuole ascoltare una canzone che a lei piace tantissimo e si diverte tanto. E così nello stesso momento accontento Jesse, a cui piace la musica napoletana, ma quella buona, eh.

0: Conosco i tuoi gusti, Jesse.
1: Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato.
0: Che dici? Oggi che... ma non mi dedichi mai una canzone napoletana? Dai, ti voglio accontentare, Jesse. Soltanto

0: Venke, Marie, Marie.
1: Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore.
0: Che canzone, raga, ma che cantante!
1: Azzurro, un grande biondo, io voglio vivere abbracciata con te. In tuo bicchiere, acqua sincera, sto saporando mio.

vivi per me sei, non vai a sarci, sei una strada per l'eternità. E ye cammino, cucchi e capillo, e siamo tortolani.

0: Perché? Perché l'ha fatto? Marie, Marie!
1: Perché l'hai fatto? Perché?
0: Per la sua Maria Adriano, un albero di 30 piani
2: e non accetta. Guarda bene come c'ha conciate.
0: Quando cantai questa canzone, Barri, Barri, Barri, arrivarono le minacce di Cucciolo. La

0: questa sola pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami.
1: Lea Lodolè.

0: respiro più, mi sento.
1: È arrivata Catwoman, buonasera Cat.
0: Sento il fiato che va giù, va giù,
1: e non viene su.

0: Ho scelto questa per Lisa, ha detto una canzone per me, fai tu resistere me hijo.
1: No pierda todas las partidas.
0: Dime se te gusta, perlita, resistiré México.

0: Adesso lei come aveva chiesto Los Manolos. La troviamo, ecco qua la cerveza, o come si dice cerveza.
1: Автор радио приглашает на дискотеку 80-х.
0: А la Russia, Russia, Russia, ma loro sono i ricchi e poveri con Made in Italy.

Cercava Los Manolos, sono arrivati loro, versione dance, amigos, para siempre.

E Perlita è un'amica da sempre, tanti anni, brava. Toto Cutugno, solo noi.

Black, fai il bravo Black. Diamolo, però se era Cabildo. Messo a ballare Camillo, buonasera Camillo, buenas tardes Camillo. Camillo, lui è Chubb Caleb con

Lui arriva dal Marocco, Didi Chebkaled. Buenas tardes, Camilo. De donde es Camilo?

Italia 5 e Spagna 0. Camilo! Campione del mondo Italia, Italia campione del mondo! Soy lo que me das.

0: Oi oi oi oi.
1: Vuol dire che funziona bene, Dina. Toglie l'umidità in casa. Quella poi la puoi mettere nel ferro da stiro, che funziona bene.

0: bello, bello, bello, bello, bello, bello, brutto, brutto, brutto, brutto.
1: Auguri ragazzi, buon Natale a tutti, buone feste. Felice anno nuovo ragazzi. Leggo, leggo.

No, no, basta con Natale, basta, basta, basta. Ho scherzato adesso, ecco qua. Ah no, pure questa, dai. Jingle bell, jingle by the way. Din din din di di, oh oh.

Questa è la mia ultima canzone perché mi sono fatto circa 2 ore, quindi posso dare 20-25 minuti in più a... No, va bene, ho fatto 1:30, 1:45. A DJ Giuseppe, pronto Giuseppe? Devo pure io cucinare. Uè, Points, buonasera Points. Buonasera Troy Micione, alla fine, perché mi sono fatto 1/2 in più, che se entravi prima poi se te la facevi tu, dalle 19 alle 20. Ciao Point! Campioni del mondo, Italia! Italia e Spagna 5-0.

Guaira. E Pepe tiene 19.738 personas en mi pizzeria, bravo!

Guaira, Guantanamera. Saluto tutti ragazzi, vediamo un po' chi abbiamo in chat al momento. Chi c'è stato nella mia diretta? E poi Axel, Pepe Azzurra, Maurizio di Bolzano, Rottweiler, Marica, Fenice, Crow, Claudio, Alize, Paola, Pecchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto Samuel, Points, Jessica, Cata, Perlita, Bello, Giuseppe, arriva Melody, Dina, Shaki, Felix, Micione. Il nostro Giuseppe CT è pronto, quindi posso passarti la diretta, Giuseppe. Grazie ancora a tutti, ci sentiamo alla prossima. Non mancate stasera, non mancate nemmeno domani, fa caldo, vi capisco, no? Vabbè, può. Finiremo un'ora prima, almeno fino alla fine di agosto, ragazzi, perché purtroppo fa tantissimo caldo. Il cuore. Un abbraccio a tutti, alla prossima, e ancora grazie, diamo la buona diretta a Giuseppe. Vai Giuseppe, 3, 2, 1, 4, 5, 7, 3, 3, 6, chiamati, chiamati, chiamati. Buona diretta, vai Giuseppe!

di questa meravigliosa Radio Web. Radio Web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro bravissimo titolare DJ Micione per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va alla nostra titolare Shaki, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

dopo aver ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera con i Cugini di Campagna. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Meravigliosamente.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Cugini di Campagna, noi passiamo con il prossimo brano con Marcella Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Baciami.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Marcella Bella, noi passiamo con il prossimo brano con Vasco Rossi. Ci andiamo ad ascoltare la sua Non lo hai mica capito.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Vasco Rossi, noi passiamo con un'altra bellissima song con Edoardo Lionello. Andiamo ad ascoltare la sua Abbronzatissima.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Edoardo Lionello, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Salvatore Adamo. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Non sei tu.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Salvatore Adamo, noi passiamo con il prossimo brano, con i Beyoncé, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song,

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Beans, noi passiamo con un'altra bellissima song, con i Pooh. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, è bello riaverti.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano. La bravissima Anna Oxa, ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Donna con te.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Anna Oxa, noi passiamo con il prossimo brano con Albano e Romina Power. Ci andiamo ad ascoltare la loro Libertà.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Albano e Romina Power, noi passiamo con il prossimo brano, con Donatello. Ci andiamo ad ascoltare la sua Malattia d'amore.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Donatello, noi passiamo con un'altra bellissima song con Viola Valentino. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Comprami.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Viola Valentino, noi passiamo con il prossimo brano. Con il bravissimo Antonello Venditti ci andiamo ad ascoltare la sua Piero e Cinzia.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Antonello Venditti, noi passiamo con il prossimo brano, con Cece Barretta. Ci andiamo ad ascoltare la sua Unica Donna.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Cece Barretta, noi passiamo con il prossimo brano, con il collage. Ci andiamo ad ascoltare Due ragazzi nel sole.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Collage, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Gianni Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua Dolce Uragano.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei bravissimo Gianni Bella, noi passiamo con un'altra bellissima song dei Pooh, ci andiamo ad ascoltare la loro Ninna Nanna.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano. Con Toto Cutugno ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Innamorata.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Fati da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta. E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Toto Cutugno, passiamo con il prossimo brano. Con il bravissimo Pino Mango ci andiamo ad ascoltare la sua Bella d'estate.

Diamo una buona serata e benvenuti in chattina ad Andrea, da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del bravissimo Pino Mango, passiamo con la mia ultima song per questa sera. Con i Santo California ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina della vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.
1: Una voce, una canzone.
0: DJ Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Perdono, perdono, perdono.
2: Buonasera a tutti. E vi do il benvenuto su Radio Sole Luna. Grazie Giuseppe per la tua bella diretta. Bravo. E bravo anche Micione che si è fatto 2 orette. Bravo Micio. Come avete capito, questa sera tutta musica italiana. Tutta. Iniziamo i saluti. Prima di tutto saluto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E un saluto a lei azzurra, Massimo da Bolzano, Rottweiler, Marica, Fatti Zero, Moniz, Fenis, Techrov, a Claudio, Alice e Felix, i nostri bottini, Pirlotto, Whisky, Samuel e Melody.

Un saluto a lei, a Paola, a Ciro il Becchino, a Frankie e il Cora, a Jessie, Cata, Andrea, Rita, Perlita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT, Elka e Daras. E un saluto al mio carissimo Micione. E vado a salutare anche tutti i DJ e mod non connessi in questo momento con noi. Vi farò compagnia fino alle ore 22 e poi ci sarà Dani e Fabius. No, c'è Fabius stasera, boh, c'è Fabius. Penso di sì, no? Spero. Grazie a tutti per la buona diretta, buon ascolto, buona musica e buon divertimento con Shaki. E cominciamo, dai, col grande mitico Zucchero, la tortura della luna.

Lei è la grande Mina. Questo brano lo cantò anche Don Bachi, Sognando.

0: meravigliosa, Mina Sognando. Micio, io adoro questo brano dei Ricchi e Poveri e lo voglio dedicare proprio a te. Chi voglio sei tu, i Ricchi e Poveri?
1: Sai che cosa farò?

0: chi voglio sei tu, per darti ancora di...
1: Sì, sì, Andrea, Pettia, proprio Pettia. Dopo però, abbi un po' di pazienza. Di più, chi voglio sei tu.

qui ragazzi comunque stiamo cambiando un pochino gli orari delle dirette. Non so chi è nel gruppo, avrà visto, no?

0: da questo.
1: L'ultima diretta sarà alle ore 22, poi logicamente chi vuole continuare continua anche fino alle 11:30, mezzanotte, come vuole, però non voglio impegnare nessuno le 23. Dai, per i birilli bianchi, cugini di campagna, meravigliosamente.
2: Odori di castagne al fuoco, se tu ne hai voglia.
1: Ci sarà una persona molto felice qua in chat. Ciao Perlita.

0: meravigliosamente i cugini di campagna per i brilli bianchi. La panzanella per Andrea, tutta tua Andrea, che tu pensi solo a mangiare.
1: Più senso che pure peggio. Dice, ma allora che la canti a fa? Così.

0: mi sono stufato.
1: Poi che l'estate c'è, anche per me che resto qui a casa mia.
0: Lui pensa solo a mangiare, sempre.
1: Che male c'è, se sveglio il gatto invito Nella a farmi un po' di compagnia.
2: Non è bello,
0: Devi fare un po' di dieta, Andrea.
3: La panza Nella, Nella, Nella.
2: Perché?
1: Così.
0: Perché mette la panza.
1: Insieme al fresco salga su il mio tesoro. Ma sì, che male c'è se Nella prende il pane e l'olio e fa su e giù col pomodoro.
3: Se gli altri vanno al mare a Santa Marinella,
1: Nella sta qui

0: No, perché il mio, ma appena lo vedi, te innamori, eh?
1: È vero, eh? C'è un gatto che è una bellezza. C'ha pure la coda.
0: Ane, e mbecche, ma hai detto state buono che mo ti ristoro. Ane, e mbecco me, che il pane resta tutto a me e in mano a te.

0: l'ho messa lì, gli ho fatto fa una panzanella.
1: Ma quando la sapevo... Ma è buona veramente la panzanella?
0: E mo

Beh, certo, da soli è un'altra cosa. Quando c'è Nella è più buona la panzanella. Ah, la panza, ma che me volete dire come si fa la panzanella? Ho inventata io! Esa...

chi può vada a vedere, a leggere nel gruppo. Fabius ha mandato un messaggio e loro sono l'Equipe 84 Auschwitz. Ve la ricordate? Bellissima. Per i birilli, oro.

E si continua, siamo a metà della diretta e continuiamo con i Pooh. Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: sopra le...
1: Il cielo è blu sopra le nuvole, magari ci fossero le nuvole.
0: Dietro la rabbia ed il dolore.
1: Quanto mi mancano.
0: La vita è un pugno.
1: Il primo temporale che farà mi metto fuori, me la becco tutta, eh.

0: E arriva pure lei, Mia Martini, Fiume San Cree.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luce.
0: Un brano di Fabrizio De André, Il Fiume San Cree.

0: La vogliamo fare una scommessa?
1: Tirai una freccia in cielo per farla respirare.
0: Sono pronta a scommettere 10 days, va bene?
1: Lo

0: questi giorni ho dato, cucciolo, dato tanto.
1: Mi son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola.
0: Eccolo qua, mi sa che ho perso. Buonasera Dani.

0: Vediamo un po' chi si becca questa. L'immensità Johnny Dorelli. Ve l'ho detto, eh. Questa sera, musica italiana. E siccome io sono una vecchia babbiona, vi faccio ascoltare le musiche di tanti, tanti anni fa. Aggiudicata Giovanna!
1: Per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

avevo il microfono chiuso. Ma voi non lo sapete, Giuseppe, lui nasconde l'età. Lui è nato nel 1927. Ok? Fate su quattro contarelli, eh? Contate un po'.

attaccati a noi. Così dividemmo una striscia di sole. La tua voce calda cominciò a tremare. Ripeteva l'eco i nostri nomi.

0: Fred Bongusto. La mia estate con te.
1: Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere.
0: Aspetta, mo te li passo. Io le promesse le mantengo sempre.
1: Le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu, e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

0: ancora 10 minuti in compagnia di Shaki. Oh, che bello, vero? Non vedete l'ora che vado fuori dai maroni, eh?
1: Esistita mai e vissuta mai quelle corse in automobile per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi. E i sensi s'accendevano e i pensieri si spegnevano, tutte cose che ho
0: provato. Ma prego, Giuseppe.
1: Posso rinnegarle io, non cercare di convincermi, come se
0: io dopo la diretta sposto il PC
1: con te
0: e mi vado sotto la doccia.

0: l'ho detto, questa sera tutta musica italiana, ragazzi, non ve lamentate.
1: Troppo bella per restare solo.
0: Ma qui siamo all'inizio degli anni 70 con i Nuovi Angeli, Troppo bella. Adesso devo cercare un brano per cucciolo, eh.

0: Anzi, ho cambiato idea. Non è un brano per cucciolo, è una poesia.
1: Vizi, vizi, non virtù, localessa, non fa per me.
0: E poi l'ultimo brano con i saluti, che faccio in tempo.

Sono in vena di... ho una vena poetica questa sera. Ecco, non mi venivano le parole. Ho una vena poetica.

0: Io ti amo. E se non ti basta, ruberò le stelle al
1: per te, cucciolo,
0: ghirlanda. E il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta, vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te. E il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo. Io ti amo, e se non ti basta solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani, e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta anche le...
1: Non andare fatti, che dopo c'è una sorpresa.
0: E su te piover dovranno, quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta, vaffanculo. E che se ti do chiste, che dai, tre vaffanculo, corde, cartini, stanza.
1: Ma che ti vedo, Fabrizio? Ciao, Fabri.
0: La bicicletta esiste, bobo, sono terra. Perché te ne vedi per un chilometro, se si imbrugliare gli interaggi. La bicicletta te ricavrà all'ospedale. Ma vaffanculo proprio.
1: Sei contento, cucciolo? Ultimo brano con i saluti, ci va proprio a puntino. Arrendermi mai, Renato Zero. Questa me la autodedico. E la dedico anche a chi ama questo grande artista. Anche a te, Rita, eh?

credendo l'infinito. La vita non è facile. Tutti i giorni ci sono dei problemi per tutti. Per questa febbre al buio andare.

0: ma nessuno ha vita facile. E a questo punto bisogna farsi forza e non arrendersi mai.
1: Non sarò mai un atomo.
0: Ok, Micio. Ok, Rita. Jessie.

0: arrendermi. Mai.
1: Ragazzi, io domani non ci sono.
0: Il robot è fermo là.
1: Vediamo un po', magari venerdì.
0: Non lo sa, lui ride. Crede di aver vinto già, ma il mio cuore
1: batte. E spero tanto che la mia musica sia stata di vostro gradimento. D'altra parte è questa, la musica di Shaki.

0: Perché?
1: Tre minuti.
2: Io non posso arrendermi.
3: Grazie Gio, grazie a tutti.
4: I sogni che ho.

passo la console a lui, a Dani, augurando buona diretta e un buon divertimento. Alla prossima, un ciao, un abbraccio da Shaki.

0: È arrivato l'arrotino. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas.
1: E buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui dagli studi di Catania, ai microfoni Daniele Rizzo e dietro le quinte il nostro Maxwell. Come va ragazzi, come va? Andiamo a salutare gli amici ascoltatori di Radio Sole e Luna, il Radio Top One 24/6/2026 qui in alto mare. Qui fa caldo in Sicilia, da voi scrivete qui in chattina dove digitate se fa caldo o meno. E vado a ringraziare la titolare Shaki dal passaggio console, bravo e complimenti. Vado a salutare Luigi, Elena, Azzurra, Maurizio, Rottval. Vado a salutare Marica, Muniz, Fenice, Tecru, Cattopomalise, Felix, Ciro. Vado a salutare Fati Zero, Frank. Vado a salutare Jessie, Rita, Perlita, Giovanna, Bello, Giuseppe, Elka, Dares. Vado a salutare Anna, vado a salutare i titolari Shaki e Micioni. Stasera qui in questo mercoledì sera andiamo con la storia della dance, mixate in sequenza qui insieme a voi, a farvi divertire. Alzate il volume e viaggiate con noi.

0: E ricordo a tutti, ogni mercoledì siamo qui, il viaggio della musica, quella del passato e quella di oggi. Ogni settimana un nuovo programma, oggi andiamo in sequenza a mixare la musica che ha fatto la storia, anni 80 e 90, che tutti voi vi ricordate quando eravate giovani, andavi il venerdì sera a ballare. Il DJ metteva la puntina, si spegnevano le luci sottofondo e si ballava in pista, e c'è che si è cercato anche l'amore e adesso come oggi è sposato. E mi dicono qui dalla regia, 22.04 minuti, si inizia il viaggio della musica, quindi andiamo con stacco pubblicitario e poi iniziamo con la musica.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.
2: Pepì, l'ultima cosa! Ma tu sei capace!
3: Sempre!
4: Ladies and gentlemen, welcome to the evening. Daniela Rizzo plays for you from Sicily. Every week with my radio show, House Europe. Music

In sequenza si mixa. Ricordo a tutti qui su Radio Sole Luna, Radio Top One, la storia della dance. Vi auguro a tutti un buon ascolto e un viaggio della musica dance. Chi è amante della dance siete nel posto giusto. Dice il nostro Max, chi non piace la musica dance va in chiesa.

Benvenuti nel radio show più cool della città, dove la musica è sempre di casa e non c'è mai un attimo di noia. Preparatevi ad un'ora di emozioni, di sorrisi e di sana allegria, perché questa è la stazione che sa come farvi ballare, cantare e sognare.

e chi se le ricorda? La musica anni 80. E ricordo che siamo qui venerdì 22 minuti.

E siamo qui, 22:31 minuti in sequenza, solo per voi, la storia della dance. Siamo partiti gli anni 80, salendo fino ad arrivare agli anni 90. In questo mercoledì sera si balla fino alle 23.

0: Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
1: Ho 47 anni, non lo stavo mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Minchia, sogno me.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: È in grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho un muso che ho fatto scattare, non c'è chi idea.

con la musica si innamorano tutti. E noi la storia della dance è questo, facciamo innamorare le donne,

oggi il nostro Black. Ancora non ne vuole, non ve l'ho detto. Siamo qui su Radio Sole Luna Radio Top One. 22:42 minuti. Quelli che sono collegati, siamo qui in sequenza a mixare tutte le migliori musiche anni 80 e 90. Chiama questo genere nel posto giusto.

Maxwell, che vuoi comprare la pizzeria di Hola Pepe, lì ci vanno 20 milioni di persone a mangiare la pizza. Neanche Napoli ce la fa.

i dischi, gli anni d'oro, gli anni 80 e 90, solo qui in sequenza per voi. 22:45 minuti, mi dicono dalla regia Trump, De Maria Fonto, Fabius.

E questo è per tutti voi. 21 e 51 minuti. Come fa?

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: E abbiamo fatto un viaggio di un'ora alla musica degli anni 80 e 90, qui 22:59 minuti in sequenza fino alle 23. E andiamo avanti con Ciao Ciao Siciliano.
1: Ciao Siciliano.
0: Andiamo avanti noi, qui mi dicono dalla regia: il comandante è stato affondato dal signor Trump.

Ciao ciao a tutti, siamo qui ancora questo mercoledì sera 23.01. Abbiamo fatto un viaggio della musica e andiamo avanti, mi dicono qui dalla regia, arriva i ricchi e poi qui si balla e si canta.

testa grossa, mi dà la mano e fa: ciao Fucci, se to cosa mi è successo ieri, zio Khan? E io: no, stavo leggendo un libro, zio Khan. Ho sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da sotto e corsa a guardare via a porta, zio Khan, a non che era nessuno, zio Khan. Il secondo giorno uguale, stavo leggendo un libro tranquillamente. Ho sentito un rumore forte nella porta, zio Khan. Sono da sotto e corsa a guardare via a porta, a non che era nessuno, zio Khan. Il terzo giorno uguale, sono da sotto e corsa a guardare via a porta, a che era un can, zio porco.

arriva lui, il nostro Gigi D'Agostino. Andiamo a mixare in sequenza.

0: chi è questo uomo affascinante? Ma chi è?
1: Io sono Nino.
0: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma!
1: Ho 47 anni. Non sono stato mai fidanzato.
0: È una cosa positiva.
1: Dinga, signore.
0: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
2: In grande crisi, perché mi rendo conto.
1: A te ho un muso che ho fatto scattare, non ci chiedevi.

E qui tutti si innamorano su Radio, su Radio Sole e Luna. Andiamo avanti con il prossimo motivo, andiamo alla finestra. Dopo averci mixato qui in sequenza, andiamo con la musica un po' mista. Vi terrò in compagnia altri 10-15 minuti.

e stiamo ascoltando Pizzica Taranta e siamo 23:19 minuti e voglio farvi ascoltare un piccolo brano fatto da sottoscritto, ma ogni tanto mi vengono delle fantasie. Giravo su TikTok e c'era una ragazza che diceva delle scemate, di quelle scemate lì ho voluto fare il remix. Siamo qua persone grandi, quindi non ci sono bambini, sentite, poi si ritorna con la musica.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
1: E siamo giunti al termine della mia diretta di stasera qui su Radio Sole e Luna, Radio Top One. Abbiamo fatto un viaggio della musica anni 80 e 90. Abbiamo andato qualche mezz'ora in più che mancava il DJ e vado a salutare gli amici ascoltatori che sono stati qui su Radio Sole e Luna: Elena Azzurra, Rottevalle, Marica, Fenice, Tecruva, Alize, Fenix, Ciro, Frank, Rita, vado a salutare Anna, Shaggy e Micione. Una buona notte a tutti.

nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole Luna e Radio

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono anche castelli nel mare. Ci sono pezzi di vetro tra i nostri capelli da ieri. Per me Parigi sei tu, per me Parigi sei tu. Per me Parigi sei tu quando cerchi di farti una vita tu. Per me Parigi sei tu.

0: sei tu.
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Amarti è stato più facile che perderti, ma niente di definitivo, solo una pausa musicale di un rigo. La vita fa fatica ad accordarsi, sempre un po' calante o crescente, ma il tuo canto ha toccato l'anima, mai casuale, mai prevedibile, mai ovvio. Per essere vivi bisogna essere svegli, capirlo, sentirlo, raccontarlo. Io credo tu abbia superato lo spazio e la materia, hai puntato in alto, perciò adesso sei nell'aria che respiro. Ho condiviso i tuoi abiti, la tua casa, i tuoi strumenti, la tua immaginazione. E adesso sono più che mai certo che sei stato qui da sempre, per sempre. Grazie Fabrizio. Renato Zero, l'allievo.